Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

andare via. Puoi dimenticar tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticar tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via.

hanno visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché

e ti sentirò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via.